quella che mar le conosce un vasciarlo. Cosa me diec vonaton, cosa me diec vonaton, ma sur me starò per il resto buon. Me dir non ho, ma va, ma no, quella che mar le conosce un vasciarlo. Cosa me diec vonaton, cosa me diec vonaton, ma sur me starò per il resto

bisogno, talar bisogno, lo puglia, lo bonaro. E mi è temen, lo pni, o su di vanabo, babam, hongia, cenghe, hongia, o lo ton, a ciardabo. Den e mi è temen, lo pni, o su di vanabo, babam, hongia, cenghe,